0: Fatico fuori centro. Cancello di Svartenei. Era.
1: Sentry, miss 14.
2: 14.
1: In service.
2: 2.
3: Polaris CC1 Central.